Ecco, ritorniamo con il programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, come mi ho detto, vieni insieme con noi altri tutte le domeniche per ascoltare belle musiche, parlare italiano, vieni fuori anche qualche frottoletta, porteremo gente importantissima, faremo le interviste e così noi altri faremo la nostra parte per mantenere viva la cultura italiana che è tanto importante per la nostra regione qua. Sì, è stato italiani che ha fatto tutto quel che noi altri avevamo poi sviluppare. Allora, del buon, ritorniamo più contenti che un vedeletto dell'orto con una frottola per ti rider e scherzar. L'attimo della frottola in tel programma Le Frottole del Fifo, 35 anni in questa radio. Primo giorno de scuola, ciò. Cosa che ga succedesto? La maestra la chiama i tosatei per dire un pochettino della vita, per contar. Sol che l'attimo della frottola in tel programma Le Frottole del Fifo, 35 anni in questa radio. Primo giorno de scuola, ciò. Cosa che ga succedesto?

Ecco, dopo di aver ascoltato il Sirio, bisogna parlare che in quasi 40 anni di programma in radio noi abbiamo conquistato tante robe. Sì, della vergogna di parlare italiano, fin il riconoscimento di una lingua che adesso è ufficiale e si può parlare do parare dove che se vuole, ben come il nostro italiano. Allora, parliamo italiano, dialetto veneto, avevo capito? Cremonese, Bellumat, Bergamasco, tanto fa, sei dialetti portati per i nonni, la nostra più importante dota. Sì, perché delle volte le persone le dice, bisogna che noi altri dassemo una dota, dassemo un legato, tutti quanti pensano in soldi ciò. No, la dota, il legato, è quel che noi altri avevamo ricevuto, che avevamo imparato dai nostri antenati. Allora mi, con tanto orgoglio, vuoi dassar al mio fiol questa dota di insegnarlo a parlare italiano. Se è gratuito, se per niente. Allora, parliamo sempre in italiano. Ecco, avevo capito del discorso. Volevo ringraziare in questo attimo i nostri patrocinatori. Sì. Se quei che giuta, se quei che dà forza, Eccellenza Produzioni, arroba Frottole del Fifo, vai là, visita il nostro canale, sì, si iscrive, curta, compartilha, che così tanto altri andiamo avanti e menemo cultura per tutti i cantoni del mondo. E anche che abbiamo il nostro site, andove che noi altri divulghiamo la cultura. Se te un evento gaucho, italiano, polacco, cremonese, tedesco, non voglio dire, manda per noi altri, se frottole del fifo.com. Zaz è il nostro site, che là noi altri mettiamo in aria tutto quel che parla di cultura. JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. Na Avenida Barão do Rio Branco, in frente a Escola Charrua, Zé Marau. Concretos Alvorada, no Distrito Industrial, aos cuidados do meu amigo Nego Pierezan. Aqui é concreto, pode contar. Xlândia, agora ao lado do Correio, na Avenida Júlio... na Avenida Júlio Borella, em Marau. Sim, tem instalações amplas e modernas. Xlândia, ao meio-dia e à noite também. E ainda, Sabores da Colônia, produtos coloniais, o sabor que vem da nossa terra, especializado em produtos coloniais, na rua Duque de Caxias, em frente ao ginásio da Escola Charruas, em Marau. Cachaceta, bona, vineto, boncho, el melado, a rapadura, pizzas, te polrivar, Sabores da Colônia. E allora, para cerrar questo bloco, vou mandar um strucon a ti de vero cuore, e ótimo non sta a me andar via de lá. Che dopo dei commerciali noi altri ritorneremo con musica, con frottole, con storie, con scherzo, sempre parlando in italiano. Come mi sempre lo dico, arrivederci, su di lì che vi mesdì, non stendar via di là, subito ritorneremo con musica, con frottole e con cultura italiana, un strucconasso!

Bel che del ritorno dopo di aver ascoltato una bellissima della musica qua in quel programma Le Frottole del Fifo, 35 anni. Siete questo che non altri siamo driu parlare, del rider, del scherzo, pi, che ti si là, torno bel che la churraschera col foghetto in PA. Grazie per la tua udienza, compagnia e sintonia in questa città. Sì, questo è un programma che noi lo femo e lo mandiamo alle emissore del radio per tutti quanti ricordare e mantenere vivo in la memoria i nostri migranti italiani, la cultura, il magnar, la dota, ma è il più importante di tutto, il italiano. Sì, il italiano, questo che noi siamo di parlare, è il nostro patrimonio più grande e più sagrado che ne abbiamo. Dopo tutte le conquiste della immigrazione italiana in dei posti dove che ga Riva e che gas comincia le città, le comune, le industrie, le imprese e che ha fatto sviluppare l'italiano. Ga un riconoscimento tanto grande in cui noi altri possiamo parlare dove che noi altri vogliamo. Allora, ti che te parli italiano, un strucco nasso di vero cuore, ti invito a metti là arroba frottole del fifo o sino a frottoledelfifo.com. Se il nostro canale anche in YouTube dove che noi altri contiamo frottole, ridemo, scherziamo. Se ti hai qualche cosa da mandare, manda un video di una curiosità che dopo noi altri parliamo anche in tel programma. Te hai una sonata bella là che sei di qualche gruppo che mai non ti ascolti suonare in telemissore di radio, manda per noi altri che noi altri la suoniamo, Allora, è di questo che siamo di parlare, di mantenere viva proprio la cultura e di dare posto a tutti quei che piace di parlare italiano. È l'essenza del nostro programma. Un strucconasso di vero cuore, Demo un'altra musica in della fine della prima ora, Ma di qua un pochettino altri ritorneremo, Non sta mia andare via di là per niente, Su di lì che viene mesdì. Un'altra bella musica, Inés Rizzardo, questa non può mia mancare. Dalla Italia noi siamo partiti, che conta la storia dei 36 giorni di macchina e vapore. Ascoltiamo!

Come sempre lo dico, torna e ritorna quel programma Le Frottole del Fifo in questa radio di Paul Darghi. Oh, sì, che abbiamo ancora tanto tempo, tante frottole, tante sonade, tante rideste e tanto scherzo, eh? E parlando in frottole, ci ascolta bene, eh? Quando noi sonemo la raccola Zepar che vien, una bellissima frottola in del programma Le Frottole del Fifo, 35 anni in aria. Siamo tra YouTube, siamo in del nostro site, vai là, curta, comparcile, si iscrive nel nostro canale, siamo su radio, andove che sia un mezzo di comunicazione, noi siamo là, drio, mantenere viva la cultura, la memoria, parlare bene dei nostri italiani che tanto galaurà pardassar questo legato par noi. Ecco, allora... Zera, la donna si è arrivata a casa, cioè, con Maverick, bellissimo, cioè. Ha incostato davanti del predio, così dell'appartamento, sto Maverick, bel 79, bianco, mica ne aveva una volta. Sì, guarda, sbagliato un ponte, l'ho ora baltato rento del ponte, finito, cioè. Ma bon, c'è un'altra storia questa, Rivasta la donna con questo Maverick nuovo, cioè senza placca, 0 km, in costa davanti all'appartamento, e era di start il secondo, così da andare. E Tosatel, suo, là, il suo fiol, eh? Giovanotto, bel che là, contento, cioè lui, oppa, era bel che te ora di fare a cagirnetta, né? A cartera d'abilitazione, il ha visto questo auto nuovo, oppa, il ha detto, cioè, ha gritato di cima, né? Ha usato di lassù, ha detto, mamma, te che hai guadagnato il pai che l'auto lì? E la guarda in su e la rispondesto, toso, stupidel, se fosse per il tuo papà, non avrei guadagnato neanche ti. Oh oh, consita che la viene fuori, Frottole, sonade, demo un'altra musica e dopo ritorneremo con una bella poesia parlando dell'immigrazione, sempre... Tem um oferecimento da Excelência Produções, arroba Frottole del Fifo, frottoledelfifo.com, JL Energia Solar, porque o sol não manda conta, Imaral em frente à escola Charruas, Concretos Alvorada no Distrito Industrial Imaral, aos cuidados do meu amigo Nego Perezan, Xlândia na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio, em instalações amplas e modernas, atendimento família. E ainda, Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra. Sim, 99705-0304, na Duque de Caxias, em frente ao ginásio da Escola Charruas. Sabores da Colônia, especializada em produtos coloniais. Tem de tudo e o que não tenta pra chegar. Dê uma outra bela música e subito retornaremos no Standard Via de Lá.

Ecco, torna, ritorna con il programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, come mi ve l'ho godito, eh? Intanto che altri pare c'è, e il fuoco pare churraschetto perché dero mais e ora, sì, sì, siete che ha fatto con legno un poco più avanti, ma se sei con il carbon, l'ora dà per mettere su un poco più tardi, ma la caipira te può mandare venire, che come godito Gabel che passa. Il Guaporello, ora un strucco nasso del vero cuore a ti che ti sente l'audienza di ascoltare questo programma in questa emissora di radio. Grazie, così te manterrai anche a ti viva la cultura e la memoria dei nostri migranti italiani. Come ve l'ho detto, musiche, frottole, storie, scherzo e anche le poesie per ridere e scherzare. Dice così te, riva pidarente di radio, no, manda i tosatei terzi su, guarda il cagnetto là che sbaglia, il gatto che sgnaula, eh? Tutti i giorni entra in radio per ascoltare belle canzoni, tanta cultura e scherzo e con frottole del fifo te ridi del buon. Te ricordi della nonna, del nonno, papà, mamma, del zio e della zia, te insogni con la cucagna, te vivi la nostalgia di una Italia distante, de parenti a lontan, che ise vivi nella memoria grazie a cada italian. Laurando, scherzando, piangendo, domandando al buon Dio, che avemo fatto un bel lavoro e il pedo se resta in Dio. Italiani imprenditori, lavoratori con fede in Gesù, non se desmenteghemo de lori e lori imettende de lassù. Cada domenica frottole, cada domenica poesie, parvate ridere e scherzare, sempre parlando dei programmi italiani che ho fatto, di tanta gente che ho avuto il piacere di conoscere, di tanti posti che siamo andati. Sì, siamo andati.

Va ben distante, chi che non si ricorda di questa? In delle feste della cappella, il nonno, la nonna, il zio, la zia, il pupà, la mamma e tutti a te. Cosita che non altri mi piace è ridere, scherzare e sempre parlare italiano. Per finire un altro blocco, un'altra bella sonata e subito ritorneremo per ridere e scherzare. Standard mia di là, su di lì, che vieni vesti!

che a casa sta todo il rabaltò. Ven che te mostro e ves mo. Sabe, ti vede botar todo trento de un cestón, porque non cabía na cunè.

0: O Peppino sa me contò che vi un levador è che ne un casson che sobe pra cima pra basso. Ma o Peppino dice che ele non va a entrare rento da che le casson senza anella pra morre strofegado. Pensa che vamos bobo?
1: E tu pensa che o Tony foi bobo? Ele subiu pra escada?
0: E è ben capace che se guante do levador.

Ecco, torna, ritorna con il programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, parti ridere, scherzar, demo un perde proverbetti. Sì, dice così, dagli un poco di ose su radio, perché adesso ti ascolterai i proverbi do parati per i migranti italiani. Andare a tola e non mangiare, andare a letto e non dormire, aspettare e non venire, se tre robe de morire. Se mi è vero? Benedetta casa mia, parpuareta che sia. Anche se è un proverbio tanto do parà per i migranti italiani, che vuol dire che? Vuol dire che i soldi, sì, i zeboni, tutti quanti do parà, tutti quanti occorre, ma noi siamo a tutto, E grazie a Dio che noi compra tutto anche. Allora, benedetta casa mia, parpuareta che sia. Un'altra qua, vara. Ridi ben che ride per ultimo. Se proprio verità, Giuttemi che il Signore te giutarà. Chi la fa, che se la mangia. Un altro qua, vara. Chi se massa boni, i se boni de far niente. Tenga mai toccato qualche volta di vedere un o una che sa far tutto, che qualcosa che te parli, loro si impianta in mezzo e dice: dassa per me, che mi so, mi fa, mi lavoro di marangò, mi lavoro di muraro, mi lavoro di elettricista, mi lavoro di incanador, mi so motorista, mi fa tutto. Vai pian piano. Tendete che quei che i fa massa, chi che se massa buoni, i se buoni de far niente. Vento norte, piova forte, vento sul, piova quando il volù. Mangia quel che te ghe e tasi quel che te sei. Questo anche è un proverbio importantissimo, E un'altra, questa quasi di più per le femmine. Chi che vuole imbellir, che tocca soffrir. Esa è mia la verità? Sì, Chi che vuole imbellir, a che tocca de soffrir. Allora, un strucconasso a te che ti si là, di ascoltare il programma Le Frottole del Fifo, del posto. Ah, non vuol mia dire il posto, se sei da rente della churraschera, se sei là in della cucina, di lavare i radici, le donne, di fare la macchinesia. Un strucconasso deve occorrere, il cagnetto di sbagliare. Il nonno, i tosatè, di sbrontolare. Guarda che non che sei mia di mangiare pronto, Allora, ciappa un per delle linguicine e fa un aperitivo, non furbo, che se bel che ora. E intanto noi andiamo a un'altra bellissima musica per te ascoltare e ricordare della cultura ricchissima del nostro folklore italiano. Qua, in questa emissora di radio, sei in aria Le Frottole del Fifo, 35 anni. Un strucconasso, eh?

Ecco, questo è un attimo de noantri fare un omaggio e ringraziare a questa emissora. Sì, questa emissora, questa radio che ti si di ascoltare, che la ha capito la nostra proposta, il nostro proposito di portare il programma Le Frottole del Fifo, un programma fatto in italiano, per un vero italiano che ha sempre fatto la sua parte per mantenere viva la nostra cultura italiana. Dirà anche che il nostro obiettivo è proprio questo, sempre parlare l'italiano e andare avanti le musiche per non lasciarmi a morire la memoria, il nome, queste persone che tanto ha fatto per la cultura. Sicuramente che qua in te la tua città te conosci una persona che ha parlato tanto in italiano, una persona che ha cantato tanto in italiano, una persona che ha fatto tanto per la cultura italiana, e il giorno di quella che partivo, la sei là insieme con i nonni, non la sei mia più qua. Allora, ricordate, mandala in tel frottoledelfifo.com, è il nostro site, e c'è anche il nostro contatto, sì, arroba Frottole del Fifo, è il nostro canale di YouTube. Te puoi mandare, siamo per Instagram, siamo per Facebook, siamo per l'emissore di radio in tutto il Brasile. Questo programma è va tanto distante. E allora, questa radio anche fa la sua parte per mantenere viva la cultura italiana. E ti che ti si deve ascoltare in questa città, se te vuol giutare, te puoi mandare il materiale per noi altri che noi altri divulghiamo qua, le sonate, le musiche, te puoi mandare tanto l'email quanto nel nostro Facebook, nel nostro Instagram, noi altri siamo alla disposizione per menare avanti la cultura italiana, se solo che questo è il proposito del nostro programma Le Frottole del Fifo, che ormai ha 35 anni di storia, di strada, di lotta e, con tanto orgoglio lo dico, di tante conquiste, che se ancora in altri avremo diventato patrimonio culturale immortale, che è anche la nostra parte, il nostro lauretto de formiga. Mi piace sempre di contare la storia che era di ciappar fuoco in un matagal grandissimo, e intanto che tutte le bestiolette le restè là guardando il matto brusarsi, il passarin, il ciappè al dia distante in la sanghetta, l'impianè al becchetto con l'acqua andè là il molè in cima, e un delle bestiolette medo pegro ha detto ciò, passarin, vedito che non adianta mia, questo fuoco si è massacrando, con un pochettino di acqua in tel becco non te ve mia risolvere la situazione. E il passarin ha detto, so mi che non risolvo la situazione, ma son drio far la mia parte, fa la tua anche a te. Allora se questo è l'oro de formiga delle frottole del Fifo, ben ben pin pianin della nostra maniera, e così noi altri manteniamo viva la nostra cultura. Dema musiche!

Come che miga aveva detto Parvaltri, Zegnaria, in del programma Le Frottole del FIFA il quadro, una frottola in assonada. E quando noi altri giriamo la raccola del nonno, se perché vengono belle storie, belle frottole, eh? Allora, ciò, uno che aveva una bodega, che aveva una bodeghetta là e tutti i giorni si riunia, per bevere il guotto. E un giorno si rivaga e ha detto, ciò, bodeghero, ancora mi sono tanto proprio contento, perché già succedeste una roba importante della mia vita. Allora, mettila una dose di cacciassa per me, una cacciassa per tutti i miei amici che sei qua, se per me conta, e una anche per te. Qua il bodeghero ha fatto quel che aveva domandato. De là un poco ha detto bodeghero, un'altra rodata per me conta. Cioè così che passa il tempo. Dero mai, se era mezzo ciucchetto, galeva su e si è andato a casa. Senza pagare cacciassi. Boh, il bodeghero ha pensato. Domani il tornerà in drio e mi paga. Ah, e così ti ha fatto, te l'altro giorno che torna in drio, sto ciucco. Bodeghero ha detto, una dose di cacciassa per me, una per tutti i miei amici che sei qua e pago una anche per te. Così ti sei stato un altro giorno, ciò. Vanti. Riva ora di andare a casa, leva su, mezzo storno, l'è dato via, senza pagare un'altra volta. Ah, il bodeghero ha detto, ma domani vien qua, se non mi paga, ha detto, garanto mica, assemi a me. Ah, così te l'ha fatto, te l'altro giorno torna in drio il ciuco. Ha detto, bodeghero, cacciassa per me, cacciassa per tutti i miei amici, cacciassa anche per te. Bodeghero ha servito ciò, oppa ciò. Te la ora di andare a casa, cioè quando il galle va su, il ha detto bodeghero, se mi paghi mie cacciasse, e lui ha provato a scampare, cioè, che ha dato problema, cioè il bodeghero che ha dato due o tre sbastonate di quelle bendate, cioè il ha scampato via senza pagare ancora. Te l'altro giorno ha tornato in drio il ciuco, ha detto bodeghero, metti una cacciassa per me e cacciassa per tutti i miei amici anche qua. E ora il bodeghero ha detto, come così? E per me ti paghi mia? Per te no, ha detto, te bevi, ti resti massa nervoso, te vuol brigare. Un'altra musica e dopo un'altra frottola in te programma Le Frottole del FIFO. De che osi tu, eh?

Ecco come che noi avevamo parlato na musica e na frottola, na musica e na frottola e na sonada. Qua in tel programma Le Frottole del Fifo, in questa radio che ti desideri ascoltare allora daghe ose, vien pi da rete de radio che ho un'altra bella per contarti, eh? Ciò di che l'uomo la mattina buon'ora che ha detto la femmina. Donna, bisogna che noi chiamiamo un prete, chiamiamo un pastore, chiamiamo qualche personalità qua per venire qua a benedire la nostra casa, perché qua che sia sombra son. Va là, donna, che ha detto demo, te bevi dopo te catti che sia sombra son te la casa, che ha detto demo, demo, non è che si ha visto che va a essere a sombra son qua a casa. Ma sì, che ha detto che è a sombra son. Guarda, Jerry, mi go desmissiare per andare nel bagnero a fare una pisadina e ciò. Quando ho aperto la porta del bagnero si viene un vento freddo così e si va a intaccare la luce automaticamente. Che ha detto donna? E lui ha risposto: sono levantato su per andare a fare una pisadina di madrugada quando ho aperto la porta del bagnero si viene un vento freddo ciò e si va a intaccare la luce e la sola. E la donna le ha detto: che bello, eh? Andar pisarento della geladera, te che anche vergognano. E così te noi andremo avanti col quadro una frottola, una sonata in tel programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, eh? Allora, una volta, il Zendro si è andato a dormire in tela casa del sogro e della sogra, ma era le prime volte ciò, e come che era le prime volte che aveva un poco di vergogna anche. E ciò, non è che l'altra una ora che comincia a piovere, in pieno rio ciò. Non che era mia come lui andare a casa. Che gatto che sta là. E la tosa, ben più furba che lui, l'ha detto, guarda l'ha detto, quando che il papà e la mamma inciappate il sonno di madrugada, ti vieni là nel mio quarto, guarda, se quella. Che allora noi potremmo smorosare un po', né? Perché col paio con la mamma non da mia, né? Era quello del sistema antico ancora, che funzionava, né? Ciò. La de madrugada, quando il vecchio e la vecchia che cominciato a roncare lui, ha detto adesso è il colpo che va. Solo che c'era una casa grande, tante porte, e la prima porta che lui ha usato. Quando che si è arrivato a porta, che ha dato un sciantiso, che c'era su tutto ciò. E in questo sciantiso, il sogro si è dismissiato, e lui nudo ciò. Il sogro che ha guardato così, che ha detto, ma mio genero, che sta acontecendo? Sì, tu devi far che nudo? Lui ha detto, sogro e sogra, son venuto a despedirmi, ciao por Rio Anado e va a casa. E così tano altri finimo il programma Le Frottole del Fifo d'Enco in questa emissora di radio. Un strucco naso a te, grazie all'appoggio culturale della Eccellenza Produzioni, arroba Frottole del Fifo, frottoledelfifo.com, JL Energia Solar, perché il sol non manda conta, e in Marau in frente a Scuola Charruas, Concretos Alvorada no Distrito Industrial, www.concretosalvorada.com.br, aos cuidados do meu amigo Nego Perezan, Xlândia, na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio, em instalações amplas e modernas, teleentrega no 3342-2394, deliciosa comida caseira ao meio-dia, à noite, lanches, vem pra Xlândia, agora na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio, e na hora ainda, Sabores da Colônia, o sabor que vem da nossa terra, Zeu Empório, andove que te cate de tudo, mas especializar em produtos coloniais. Tutti legalizzati delle agroindustrie, come che manda il figurino, WhatsApp 997050304, Sabores da Colônia, o sabor che vem da Colônia, tecati proprio di tutto, sempre dico che tende tutto, e o che non tenta pra chegar no Empório Sabores da Colônia. Grazie, parti per ascoltar, ritorneremo in altro colpo con un altro programma Le Frottole del Fifo, 35 anni, una buonissima settimana, arrivederci, ciao ciao.